0: Yabai.
1: Oggetto sentinella. Una donna inginocchiata lo copre.